0: suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave.
1: The 90s at 9, Sunny 98.1.